0: tre.
1: Mille tre.
0: Mille tre, ma tra queste contadine, cameriere e cittadine, la tutte se parole, se partesane e principe.